pronto, non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedono il sen piagato, verso lui per nulla io conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desiri. Se si parla, poi di merda.

con non sa e qualch'altro capitale abbiamo poi ch'alcun non sa. Bella, bella, vengono solo, se ne vanno, se ne vanno.